Non domandare a me perché ti voglio qui. Ti posso consolare se dici solo un sì. E non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai.